0: Germany. 오늘만 TV, 오늘만 TV. Deutschlands Mainstage.
1: Life is good, Shari.